Adesso, cari amici, ascoltiamo un'emozionante canzone d'amore che parla dell'attesa paziente e dell'amore eterno che resiste al tempo e alla distanza. È un brano che racconta la promessa di chi continua ad aspettare la persona amata con il cuore pieno di speranza. Ascoltiamola, Ti aspetterò.

Per essere felici nella vita dobbiamo ballare come se nessuno ci guardasse. Ma siamo convinti che la nostra vita sarà migliore quando saremo sposati, quando avremo un primo figlio o un secondo. Poi ci sentiamo frustrati perché i nostri figli sono troppo piccoli, per questo o quello, e pensiamo che le cose andranno meglio quando saranno cresciuti. In seguito siamo esasperati per il loro comportamento da adolescenti. Siamo convinti che saremo più felici quando avranno superato questa età. Pensiamo di sentirci meglio quando il nostro partner avrà risolto i suoi problemi. Quando cambieremo l'auto, quando faremo delle vacanze meravigliose, quando non saremo più costretti a lavorare. Ma se non conduciamo veramente una vita piena e felice ora, quando lo faremo? Dovrete sempre affrontare delle difficoltà di qualsiasi genere. Tanto vale accettare questa realtà e decidere di essere felici, qualunque cosa accada. Una delle mie citazioni preferite ha per autore Alfred Sousa e cito: «Per tanto tempo ho avuto la sensazione che la vita sarebbe presto cominciata, la vera vita. Ma c'erano sempre ostacoli da superare strada facendo, qualcosa di risolto, un affare che richiedeva ancora del tempo, dei debiti che non erano stati ancora regolati. In seguito la vita sarebbe cominciata. Finalmente ho capito che questi ostacoli erano la mia vita». Questo modo di percepire le cose mi ha aiutato a capire che non c'è un mezzo per essere felici, ma che la felicità è il mezzo. Di conseguenza, gustate ogni istante della vostra vita e gustatelo ancora di più, perché lo potete dividere con una persona cara, una persona molto cara, per passare insieme dei momenti preziosi della vita. E ricordatevi sempre che il tempo non aspetta nessuno. Fine citazione. E allora smettete di pensare di finire la scuola, di tornare a scuola, di perdere i 5 chili, di prendere quei 5 chili, di avere dei figli, di vederli andare via di casa. Smettete di aspettare di cominciare a lavorare, di andare in pensione, di sposarvi, di divorziare. Smettete di aspettare il venerdì sera, la domenica mattina, di avere una nuova macchina o una casa nuova. Smettete di aspettare la primavera, l'estate, l'autunno o l'inverno. Smettete di aspettare di lasciare questa vita, di rinascere nuovamente, e decidete che non c'è momento migliore per essere felici che il momento presente, oggi. La felicità e le gioie della vita non sono delle mete, ma un viaggio. Lavorate come se non aveste bisogno di soldi. Amate come se non doveste mai soffrire. Ballate come se nessuno vi guardasse.

Sentendo queste belle canzoni ci vengono in mente tanti ricordi di gioventù. A tutti voi che mi state seguendo, grazie all'attenzione. Siete in ascolto di CJSF 90.1 FM dell'Università di Simon Fraser in Burnaby. E se giovani volete diventare la musica del soul italiano, dovete ascoltare. Buon ascolto e buona domenica.

Questa bella poesia è dedicata ai figli. Il mio più grande desiderio si è avverato e siete voi, figli miei. Vorrei poter fermare il tempo. Ci saranno momenti brutti, vi sentirete impotenti davanti al dolore. Ma la vita non è fatta solo di questo. Ci saranno momenti di gioia, emozioni, viaggi, sapori che ricorderete per sempre. Non vivete di odio e rancore. Procedete per la vostra strada e continuate ad amare. In silenzio vi osservo e cerco quelle parti di voi che possono somigliarmi e mi emoziono per la vostra esistenza. Spero di riuscire a trasmettervi il mio ottimismo nell'amore per la vita. Perdonatemi se qualche volta non riuscirò a cogliere i vostri entusiasmi, se non saprò capirvi, se non vi sarò accanto come vorreste. I miei errori saranno tutti con amore per amore. Non siate troppo severi nel giudicarmi e se mi capiterà di soffrire non importa. Ora ci siete voi e qualsiasi cosa accada, posso dire che è stata una vita straordinaria.

E cari amici, ricordiamo che i nostri genitori invecchieranno. Dobbiamo permettere loro di invecchiare con lo stesso amore con cui ci hanno cresciuto. Accogliamo ogni ruga sul loro viso come una storia che hanno scritto per noi. Ogni parola ripetuta come un segreto che non vogliono farci dimenticare. Ascoltiamo le loro storie, anche se la conosciamo già, perché in ogni ripetizione si nasconde il bisogno di essere ricordati, di rimanere vivi nei nostri pensieri. Concediamo loro la pazienza che un tempo ci hanno donato, le mani tese che ci hanno sorretto nei primi passi. E quando li vedremo rallentare, quando ci cercheranno con lo sguardo, restiamo accanto a loro come un rifugio, come una certezza. Perché, cari amici, nel loro invecchiare c'è una dolcezza da custodire. La stessa dolcezza con cui hanno accompagnato i nostri anni e riempito la nostra vita di amore senza fine. Buon ascolto!

0: Cari amici, questa canzone ci fa scendere qualche lacrima. Non abbandoniamo mai chi ci ha curato con tanto amore, chi ci ha cresciuto con mille sacrifici e mille rinunce. E se un giorno non ci riconoscerà, prendiamo la loro mano e stringiamola nella nostra. Sono sicuro che le basterà. Ascoltiamola. Non ti scordare di volermi bene.
1: Non ti scordare di volermi bene. Non ti scordare di volermi bene.
2: Nonna, lo sai, mi ricordo le corse in bicicletta nel cortile, nel sole d'agosto. E un bambino ha l'idea che ogni cosa resti sempre, per sempre, così al proprio posto. Il presepe, le scale, la messa a Natale e un milione di ore passate. Sulle sedie in terrazzo a parlare con te nelle sere d'estate.

ricorda per quante volte dovrò rispondere alle stesse domande, le stesse. Chi sei? Che ore sono? Ti sposi? E il nonno dov'è?

0: non ti scordare di volermi bene.
1: E cari amici, questa musica appartiene al nostro passato, che ogni tanto fa capolino tra le incertezze di un presente musicale che per noi delle volte è incomprensibile. Ascoltiamo Roberto Carlos con una bellissima canzone, La mia ex.

L'amore, che cosa meravigliosa. Quando ami, fallo davvero, senza paure o inibizioni. Ama con il cuore in sospeso e vivi pure con la testa tra le nuvole. Fallo con passione travolgente, con sincerità. Dimentica il passato, non programmare il futuro. Vivi quel momento magico sospeso nell'immenso. Fallo con il cuore, con l'anima, con la mente, perché solo così ha senso, solo così avrai vissuto veramente l'amore.

Amici, la musica è l'allegria dell'anima. Sentendo queste canzoni ci vengono in mente tanti ricordi di gioventù. A tutti voi che mi state seguendo, grazie dell'attenzione. Siete in ascolto di CGSF 90.1 FM, l'Università di Simon Fraser e Burnaby. Se giovani volete diventare, la musica del soul italiano dovete ascoltare. Buon ascolto e buona domenica!

E cari amici, a volte bastano pochi secondi per riportarci indietro di una vita. Questa canzone ci racconta il momento in cui due sguardi si incontrano di nuovo dopo tanti anni. Il tempo è passato, le strade sono cambiate, ma certi occhi conservano ancora i sogni, le promesse e i ricordi di un amore che non è mai scomparso davvero. Una canzone veramente romantica dedicata a chi ha amato profondamente, a chi non ha mai dimenticato e a chi sa che alcuni sentimenti restano vivi per sempre. Ascoltiamo Quando ho visto i tuoi occhi. Buon ascolto.

Cari amici, grazie per l'attenzione e buona domenica. Siamo arrivati all'angolo delle richieste. Deri vuole ascoltare una bellissima canzone di Castellina Passi, Segretamente, un'altra di Roberto Polisano, Casa Bianca di Paese, e Voglio vivere ancora una volta, cantata da Angelo e Yolanda De Luca. Mio cugino Mario ha scelto una canzone di Totò Cutugno, Solo Nove. Come sempre, bellissime scelte, ascoltiamole insieme e sorseggiamo quel famoso bicchiere di vino. Mi raccomando, sempre giovani, buon ascolto!

Cari amici, siete in ascolto del programma Il Sole Italiano. Sono sempre raggiungibile al 778-782-2573. Al caso contrario, lasciate un bacio, un abbraccio e un sorriso. Grazie, buona domenica e buon pomeriggio.

E cari amici, domani è un altro giorno. Circondiamoci di persone che ci vogliono bene, che ci fanno felici e che ci rubano sempre un sorriso. Perché con un sorriso, con l'amicizia e con l'amore, la giornata prende veramente un altro colore. E ricordiamoci sempre, sbagliare è un difetto di tutti, ma saper rimediare è un pregio di pochi. Buona settimana, alla prossima domenica!